Sempre da The Bibel Schreiber si propone ora Ein Tanz der Angst, una danza delle paure. La prima rappresentazione.